Good evening and welcome to FM 99.3's Italian Music Show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. Di vostra compagnia, Nicola La Vermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1986 con Rita Pavone e tutte canzoni di Sanremo di un particolare anno, come facciamo ogni quarta domenica del mese. Stasera il Festival della Canzone Italiana di 7 anni fa, 2019. La jukebox inizia con Boom the Bash. Buon ascolto.

Primo classificato a Sanremo 2019 con Aspetto che torni. Ed abbiamo iniziato con Boom the Bash, undicesimi con Per un milione. La musica continua con Ultimo.

0: potrei cantartele qui.
1: Musica giovane.
2: Quante bugie ci siamo dette amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

0: La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane, tutte canzoni di Sanremo 2019. Altre due canzoni, la prima di Ultimo, vero nome Nicolò Morricone, brano secondo classificato a Sanremo 2019, I tuoi particolari. Ed adesso Anna Tatangelo, 22esima classificata con Le nostre anime di notte. E la volta adesso di Enrico Nigiotti.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Dormirà, non dormirà, non dormirà. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Hey you.
2: I am.
3: Musica giovane. Love me, baby.

Il volo, terzi classificati a Sanremo 2019 con Musica che resta, canzone scritta da Gianna Nannini. E prima Enrico Nigiotti, una sua composizione, Nonno Hollywood, canzone decima classificata a Sanremo 2019. E la volta adesso di Daniele Silvestri.

0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Ciao a tutti, io sono Pupo e vi ricordo che siete all'ascolto di Musica Giovane, Your Italian Jukebox. Bene, ascoltate sempre musica italiana perché è la migliore del mondo.

Arisa, Rosalba Pippa è il suo vero nome, canzone ottava classificata a Sanremo 2019, Mi sento bene. E prima abbiamo ascoltato Daniele Silvestri, canzone sesta classificata, Argento vivo. La musica continua con Game On.

Musica giovane con tutte canzoni di Sanremo 2019. Abbiamo appena ascoltato Neck, Filippo Neviani, canzone 19esima classificata, Mi farò trovare pronto. E prima Game On, Giovanni Piccariello, il suo vero nome, Rose Viola, canzone 12esima classificata. La musica continua con Paola Turci.

0: Musica giovane.
1: Gennaio 1986. Rita Pavone, la prima donna degli anni 60, è a Sydney per una serie di concerti. Ospite di Musica Giovane, Rita parla con la nostra Graziella.
2: Rita, il tuo è stato un passato, diciamo, abbastanza pieno. Poi hai fatto tantissime cose. Puoi dirci magari le cose più belle o importanti della tua carriera?
3: Beh, io ho iniziato che avevo neanche 16 anni. Pertanto, molta gente crede che io non abbia 50-60 perché ho iniziato molto presto. Invece mi spiace deluderli, sono una giovane donna di 40 anni. Ho iniziato molto presto e come cantante ho venduto un sacco di dischi in Italia, ma ho subito capito che era importante per me, direi quasi necessario, uscire fuori dai limbi italiani, cioè mi interessava moltissimo la musica internazionale. E allora abbiamo così lavorato su questo progetto e si sono aperte per me le porte degli Stati Uniti, perché ho fatto appunto 6 volte le Sullivan Show, ho fatto in Inghilterra, ho fatto la Francia, ho lavorato nei più bei locali del mondo, dall'Olimpia di Parigi alla Carnegie Hall di New York, al Talk of the Town di Londra. E, ho fatto poi un programma televisivo che è stato importantissimo per me, che è stato Gian Burrasca, la parte di un ragazzino, e ho scoperto che avevo delle possibilità anche come attrice. Dopo ho fatto dei film con grandi registi, con attori celebri come Giancarlo Giannini o registe Terence Hill, oppure come registe come Lina Wertmüller, che ha avuto un gran successo negli Stati Uniti con Pasqualino Sette Bellezze. Poi ho fatto anche teatro. E in tutto questo via vai di cose tra Germania, Francia, mi ha permesso di poter vendere 23 milioni di dischi, perché per una cantante italiana sono tantissimi.
4: Sono tantissimi.
2: Forse
4: sì.
2: Sei una delle...
3: Sono ancora la recordore italiana.
2: Ah, ecco, sì, proprio là.
3: E ho ricevuto questo riconoscimento durante una bellissima festa fatta allo Sporting Club di Monte Carlo davanti alla principessa Grace di Monaco.
2: Bellissima.
3: È stata una bellissima serata. E niente, io ho avuto veramente un'attività molto piena, perché ho iniziato molto giovane. E niente,
2: ora stai andando appunto a gonfie vele.
3: Lavoro sempre, faccio dei bellissimi viaggi, lavoro prevalentemente all'estero d'inverno, Stati Uniti, Sud America, Spagna, Germania. E poi d'estate mi concentro sul lavoro mio come dischi.
5: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di...

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Abbi cura di me. Canzone quinta classificata a Sanremo 2019, cantata e scritta da Simone Cristicchi. Con noi c'era anche Paola Turci, sedicesima classificata a Sanremo 2019, l'ultimo ostacolo. Ecco Irama.
2: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, Lauro De Marinis, il suo vero nome, canzone non classificata a Sanremo 2019, Rolls Royce. E prima abbiamo ascoltato Irama, il suo vero nome è Filippo Franti, La ragazza con il cuore di latta, canzone classificata al settimo posto a Sanremo 2019. La musica continua con Loredana Bertè. C'è qualcosa che non...

0: Loredana Bertè, quarta classificata a Sanremo 2019 con Cosa ti aspetti da me? Canzone scritta fra gli altri da Gaetano Curreri, il cantante del gruppo Stadio. Ed eccoci alla canzone vincente a Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, Alessandro Mahmood.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Musica Giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian music show, Musica Giovane. As always, I'll be back next Sunday evening from 7 here on FM 99.3. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana dalle 7, qui su FM 99.3. Da Nicola La Vermicocca, buona settimana. Ciao.
2: FM.
3: FM.
4: FM.
5: FM.
2: 99.3.